0: Ella mi disse che Figaro verrà via.
1: Anzi è venuto.
0: Abbassa un po' la voce. Dunque un ci ascolto e l'altro deve venire a cercarmi.

certo, ipocritone, via presto la canzone, chi sta male a me deste, a madama cantate, chi

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.